senza patria. A danza da vida, ingoma ya manamilo. Yelele mama, nguvala kwa didi vila vilati.

nasci senza pacco, cresci senza pacco. Sto a danzare senza pacco, essa è la danza da vita. Oh!